sakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmoge bo satadi e le di ta go di papami ai sio chaivani di e ke tsitina sio chaivani di ai tsina sio chaivani di ai tsina sio chaivani ni e ke re go la phala phala impilo mo la balaba ai jola ga shabalala lo mtano is phala phali kinga ya ku ya balabala ngapa mang bang ya balabala na baba nyanga mawala wala umane nana lala.

singangenzo yenyoni hebo singangenzo yenyoni selishisitsi somuhamba singakanani singangenzo yenyoni hayi singangenzo yenyoni hebo singangenzo yenyoni selishisitsi somuhamba singakanani singangenzo yenyoni hayi singangenzo yenyoni hebo singangenzo

0: Ma ti va a fare la vita con il tuo amico?
1: Ehi,
0: non è una serra, non è! Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, eh

Enga guna mbona karamfula sekela kwa laka ya shkasna dikse shes mativana. I put a cat as a galley, I put a carazoe, a purang, come your way, a purana, a vada mativa, a me pegas as a galley, a mina rojo washing cantona gase, and kulume laya, win for a lacashan moya win. As you consider success of Vixor Register of Evade, a sister successes one mativa marana. Hurricane, eh, more super cord, oh, hey, full as a galley. E non ti pino grone come c'è messo grano molto ne e caro che vi carica come c'è messo messo per lì ancora un po' i peccati e tu le loro sono cazzo cazzo ora ci non c'è il